braga fi ciapo. Ai voi la fusa c'hai le fu batu pauro ma benito fu fitile fu non so. Amate la mano la mezzo ma cosa che hai cacchi. Basti che ma hampu benzo al mezzo al mezzo con voi.